Su questa strada, su questa strada, una curva al jazz e una curva al su. Le questa strada che la rampega, quella dei noni e di Meneu. Torni lontan, un altro an, voilà urrai mai a feticos. E questa maschera è intagliata, anche stasera la porti a casa.